beya le yena di notlela monate man kgweding ena ya ma ya bohlano jalo kha ile manta ho qetela tjena di beya kgetsi di yaka re le bua nnete ya sala e re tirilate jalo kore mona elemas.